0: E il lupo? Poi una volta il lupo andava via come il pane, adesso il lupo e il vanò.
1: Un tema mejor que otro.